Kashilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nagitankale, ton Kashilade, hakisitale, ho ja te. Wakatankale, ton Kashilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nagitankale, ton Kashilade, hakisitale, ho ja te. Wakatankale, ton Kashilade, wo hit die Kale, ho ja te.